la porta si apre, il calice si parte, bevo del tempo che il tem. Dorme, meu corpo sem lembra.